0: mika bi sabo we no echi no. Abo soro manchi manita bata cansa mesmo aí a casa boss are tarde na subi ca un rato no.
1: Spendi shock da bindi onda.
0: Vai un sonho.
1: E da bindi Cristo
0: es. Sa lantami di cumi ambo sa bota come si ma bin come.
1: So de saco ba bendi shock da bini jaya. E da bindi.
0: Da comendo a cabo da tin quarto bi sa quarto po ocho cabo.
1: Senhor di senhor nan e son sintari va sul trono cu terreina
0: de. Di cumi chi no sta asio.
1: Amen. Se non sto bene,
0: crei. Noi ciò mi dico, ciò ora praticavo.
1: Dice un tapinciaia, non ho svizzaggiaia, ma non andavai, arriva sinne che.
0: Mentre parlavo di evangelizzare la parola di Dio.

0: Awesome, awesome, awesome. Nu să dăm de ziua, dar ești membru pro grupă și verdad, verdad, verdad. Nu știam adios. Danke, danke, danke. Vă noi cibă să pa turis nangu, verdad, în quebram te salu. Manira ta ismei, na e momentul na kisite pa toscuchan. Un abrazo de tio cu tante ki, babo. Anto nu sta iam adios. Danke, ablif, mi scaki, ba dies kace.
1: Mi beter scapa.
0: Si, is beter scapa ta ismei. Anto nu sta man un abrazo fuerte, fuerte, fuerte pe... Tika minde sa na kamar e na kama e mitsa no sa no siamo piti Dios data santo pa sane completamente in nombre di Cristo Jesus di Nazareth nostra confia in verdado. E la nostra manemo amino sima ninguno amico da cuta betting di umida dia 21 di novembre aqui na House of Worship mi casa amica botine un tu cube e non che passa un reclamo ma già venisce una mia casa.
1: Sì, non stinga che nanan a live worship experience con Jordan G. Welsh e sei tabaita na House of Worship aqui na Holanda e tamme prosconeo Holanda ta present Jordan G. Welsh a live worship experience dia 21 di novembre ayanang na Polderland 1 na Old Beierland anto porta na tabri 46 ore di tardi anto bo por busca bo ticket via Eventbrite anto asina ebo por registra pa bo porta presente na Jordan G. Welsh a live worship experience ayanang na House of Worship na Old Beierland que mencionan sabe sa dia 21 di novembre non sta baita i papi?
0: Non sta guarda, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non sta baita, non